0: penso che quando tu tieni veramente una cosa, quando ci credi veramente, anche se fa caldo, cioè, ti spendi un po', ti abbassi un po' e di...
1: Io direi gnafo più.
2: Questo è una misura importante perché io, essendo diversamente capellone, ne avevo bisogno. E poi la seconda funzione attrae gli intervistatori.
3: Siamo comunque a, diciamo, ostaggio di un cambiamento climatico che anno per anno diventa sempre più evidente.